0: forse sì, forse no,
1: almeno tu hai sempre ragione.
0: Scherzavate mit Linda Rizzo, Alexandro Morgan, mit Italo Disco.